0: cántala, chíflala y baila.
1: Tu música.
0: Tus recuerdos.
1: En los domingos de 10.
0: De Exa FM 98.3.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare? Dove sarà?